si fie, per mio tormento, e si grave, il mal più grave. Ma giro, incerto, e moro, e son dove.

eccellenza, cose, cose, cose belle, belle, allegra, allegramente, allegramente, cose grosse.

sogno sì, mi spir, mi spir, mi spir, mi spiro adesso. E così, come io dicea, venne lui.